0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore può aspettare una vita. La passione non aspetta un secondo.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci si innamora sempre per la persona più inaspettata, nel momento più inaspettato e talvolta per la ragione più inaspettata.

Amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Su, forza, forza, qui non bisogna perdere tempo, dobbiamo affrontare questa nuova settimana di Sveglie Presto insieme. Lo so che non è facile, ma abbiamo tempo, 3 ore per svegliarci, quelle che passeranno fino alle 9 qui su Dimensione Solo Soft con me, buongiorno da Laura Buono, e cerchiamo di svegliarci però noi sempre con calma, in maniera soft appunto, e partiamo quindi dagli auguri come sempre. Oggi 27 luglio la Chiesa festeggia San Pantaleone, medico e martire, infatti è il patrono dei medici insieme ai santi Cosme e Damiano, che non si festeggiano però oggi è il giorno di San Pantaleone, quindi auguri se c'è qualcuno che porta questo nome, ma la vedo dura, quindi direi di passare direttamente ai compleanni. Tanti auguri ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Oggi ricordiamo Giosuè Carducci, primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1906. E oggi purtroppo non possiamo fare gli auguri, ma solamente mandare un pensiero commosso a Peppino Di Capri, che avrebbe compiuto 87 anni, ma che purtroppo ci ha lasciati qualche giorno fa sulla sua amata isola di Capri dopo una lunga malattia. E proprio in questi giorni la città gli ha dedicato un premio a suo nome e presto gli dedicherà anche uno spazio pubblico per non dimenticare l'uomo che ha fatto cantare e ballare l'Italia intera con Champagne, Let's Twist Again, i suoi più grandi successi. E poi invece facciamo gli auguri a Maria Grazia Cucinotta, che ha appena ritirato il premio Gattopardo 2026 al Cinefestival di Ciminna, dopo essere stata anche madrina del premio Solidarietà sull'Isola di Vulcano la settimana scorsa. Insomma, un'estate ricca di riconoscimenti per lei. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 27 luglio del 1940 quando debuttava ufficialmente Bugs Bunny, il coniglio più dissacrante della storia dei cartoni animati, che conquistava il pubblico americano, ma di lì a poco avrebbe conquistato il mondo intero.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.

0: Non ci sei, non ci sei.
1: Caro Marco Mengoni, io ci sono e come fino alle 9 oggi, ma ci sono almeno per circa un altro mese prima di vedere le vacanze qui su Dimensione Suono Soft. Comunque oggi, ridendo e scherzando, stavo pensando che è già l'ultimo lunedì di luglio. E come sarà il tempo oggi? Come deve essere? Sta tornando il caldo, ma questo ce lo faremo dire tra poco dagli amici di Trebi Meteo.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Questa giornata di lunedì, alta pressione subtropicale in rinforzo sulle nostre regioni nord-occidentali, anche tra Piemonte e Lombardia, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Il caldo ancora moderato, tutto sommato vivibile, ma da metà settimana nuova intensa onda calda su tutto il centro nord Italia, con temperature anche sulla pianura padana centro-occidentale a toccare i 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Opalite, l'acoustic version su Dimensione Sono Soft di Taylor Swift, ed è incredibile come quasi ad un mese di distanza dal suo matrimonio non sappiamo ancora nulla sul suo abito, se non che è firmato Dior, però nessuna foto, niente, non è trapelato nulla. È incredibile, ma vero, lei ci è riuscita ad essere veramente discreta e a decidere lei quando eventualmente farci vedere com'era vestita il giorno del suo matrimonio.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Se hai una pianta, probabilmente questo che sto per dirti ti sarà successo almeno una volta nella vita. Che finisci a parlare con le piante. Sì, può sembrare un gesto curioso, però racconta qualcosa di profondo sul rapporto che alla fine abbiamo con la natura. E non è tutto. Se per un giorno le portassimo fuori per una passeggiata, tu cosa penseresti? Sì, lo so, sembra una follia, ma questa idea nasce in realtà negli Stati Uniti e c'è chi lo fa. Nasce come invito molto serio, cioè riconnetterci con la natura, anche quando viviamo in città. E le piante migliorano di fatto gli spazi in cui viviamo, non solo dal punto di vista estetico, perché numerose ricerche hanno infatti dimostrato che la loro presenza contribuisce a ridurre la percezione che abbiamo dello stress, favorisce la nostra concentrazione e rende ovviamente gli ambienti anche più accoglienti. È il motivo per cui sempre più uffici, sempre più ospedali, ma anche le scuole scelgono di inserire il verde negli spazi comuni. E osservare una pianta che cresce, prendersene cura e seguirne i cambiamenti stagione dopo stagione è di fatto una piccola forma di mindfulness capace di rallentare i ritmi delle nostre giornate. E quindi quando ci prendiamo cura del verde, in realtà stiamo coltivando anche un po' il nostro benessere. Questo è il senso, perché ogni pianta che cresce ci ricorda, con discrezione, non in maniera evidente, con discrezione, che anche le cose più belle hanno ovviamente bisogno di tempo, di attenzione e un po' di luce ogni giorno.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: c'è. E per fortuna siamo in estate, non ci sono teoremi matematici da studiare, da ripassare magari sì, perché ci sono i tanto odiati compiti delle vacanze, oppure ci sono le materie quelle da recuperare per non essere poi bocciati a settembre. Come funziona? Tra l'altro mi sono persa, perché noi avevamo gli esami a settembre, adesso non so se gli esami sono durante le vacanze a settembre, se ci sono dei veri e propri esami, non lo so, perché non ho figli in età di liceo, quindi ancora non so. Sono preparata, però sicuramente c'è qualcuno che sta ripassando i vari teoremi per matematica, ma c'è chi ha ripassato con me adesso questo teorema meraviglioso di Marco Ferrandini qui su Dimensione Suono Soft.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Iniziamo dal Festival Alta Felicità in Piemonte. Siamo in Val di Susa, i PM indagano per devastazione con la regia di Ascatasuna. La polizia ha identificato 436 persone, sono in parte provenienti da altri paesi europei come Francia, Germania e Belgio, e si aggiungono al 1800 identificate nei giorni precedenti l'evento. La società Telt fa una prima conta dei danni vicino al milione di euro a Chiomonte. Trovato il corpo del 45enne olandese scomparso nelle acque del lago di Como a Menaggio, Matthäus Gosseling si era gettato dalla barca per aiutare il più grande dei suoi tre figli, 16 anni, che aveva avuto difficoltà in acqua. Torniamo a Milano, nuove tariffe per la sosta sulle blu nei pressi dell'Arena Santa Giulia in occasione degli eventi. Nella fascia oraria dalle 19 alle 24 si applicherà la tariffa unica di 15 euro. Questa scelta per incentivare, dice il comune, i mezzi pubblici e tutelare i residenti. Lo sport infine col Gran Premio d'Ungheria. Norris vince davanti a Verstappen e Antonelli. Delusione Ferrari, Leclerc è quarto, precede Hamilton. E adesso la pausa estiva. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Piano piano andiamo avanti con questa sveglia di lunedì 27 luglio qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Te lo dico, da oggi partono ufficialmente i lavori per una delle opere più importanti della mobilità milanese dei prossimi anni, che è la nuova metro tranvia Milano-Limbiate. È questo progetto da 180 milioni di euro che punta a cambiare il modo di spostarsi tra Milano e l'Interland Nord. La linea sarà lunga ben 12 chilometri, avrà 19 fermate e collegherà Comasina, che è il capolinea della linea gialla della metropolitana, fino a Limbiate. Certo, i tempi, te lo dico, saranno lunghi, perché se tutto andrà secondo i piani, i primi tram entreranno in servizio nel 2030. Però l'obiettivo è avere una linea completamente rinnovata, con fermate accessibili, tratti protetti dal traffico, piste ciclabili lungo il percorso e semafori intelligenti che daranno la precedenza ai tram, in modo da rendere gli spostamenti più rapidi e più regolari. Insomma, ci aspetta sì qualche anno di cantieri e quindi anche inevitabili disagi, però l'idea è quella di costruire un collegamento molto più moderno tra Milano e i comuni dell'Interland. E quando sarà completato, il viaggio da Comasina a Limbiate dovrebbe richiedere appena 35 minuti. Beh, un bel passo avanti rispetto alla linea di oggi, quindi va bene avere un po' di pazienza e aspettare fino al 2030, però, per avere un po' alla fine un servizio così.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: take care of you. Glitter and Gold di Rebecca Ferguson su Dimensione Suono Soft. È lunedì, abbiamo di fronte una nuova settimana che sarà una nuova settimana di gran caldo. Sì, sta tornando una nuova ondata di calore, ma questo ce lo facciamo spiegare bene tra poco, come sempre, dagli amici di Trebi Meteo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e 0 anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Questa giornata di lunedì, alta pressione subtropicale in rinforzo sulle nostre regioni nord-occidentali, anche tra Piemonte e Lombardia cielo sereno o al più poco nuvoloso. Il caldo ancora moderato, tutto sommato vivibile, ma da metà settimana nuova intensa onda calda su tutto il centro nord Italia, con temperature anche sulla pianura padana centro-occidentale a toccare i 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Snap, Rosalind, su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life ci fermeremo un attimo e alzeremo gli occhi al cielo, non per cercare adesso le stelle cadenti, ma per capire quando è il momento migliore per farlo e quindi iniziare a fare scorta di desideri.

0: la radio del benessere.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suona Soft. Quando arriva l'estate c'è una notte che secondo me aspettiamo più di tutte le altre, che non è la notte di Ferragosto, ma è la notte di San Lorenzo, quella dei desideri, e l'aspettiamo un po' come se fosse l'unico momento per vedere le stelle cadenti durante l'estate, però in realtà non è così. C'è una buona notizia, cioè che le Perseidi, lo sciame meteorico più famoso della stagione estiva, è già comparso nel cielo e resterà visibile fino al 24 agosto. È vero, però il momento di massima attività sarà tra il 12 e il 13 agosto, però questo non vuol dire che fino ad allora non possiamo alzare lo sguardo al cielo e sperare di vedere qualche stella cadente. Anzi, nelle notti serene di questi giorni è già possibile avvistare qualche scia luminosa e iniziare ad allenarsi con i desideri. Quest'anno poi gli appassionati di astronomia avranno un motivo in più per sorridere, perché proprio nella notte del picco la luna sarà nuova, e questo vuol dire che il cielo sarà particolarmente buio e le condizioni per osservare le meteore saranno tra le migliori degli ultimi anni. Molto bene, direi. Il consiglio ovviamente è sempre lo stesso, quello di allontanarsi il più possibile dalle luci della città, concedersi qualche minuto con il naso all'insù e lasciare che sia il cielo a fare il resto, perché in fondo pensavo ci sono pochi spettacoli che riescono ancora così a fermarci, a farci mettere via il telefono e a ricordarci quanto sia bello ogni tanto semplicemente guardare in alto, e questo è uno di quelli. Quindi approfittiamone.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: sera solo.
1: Se è vero che ci sei su Dimensione Suono Soft di Biagio Antonacci, che quest'estate è impegnato in un tour molto particolare, molto speciale, 40 concerti divisi in 4 arene storiche italiane. La prima tappa si è già conclusa, che era quella di Messina, dove per celebrare questi 10 concerti sold out ha deciso di regalare ai fan un momento davvero epico, speciale. Ha fatto un concerto acustico all'alba, che è stato la fine del mondo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio. Gaias, individuato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Gosseling, l'olandese scomparso nelle acque del lago di Como a Menaggio. Si era gettato dalla barca per aiutare il più grande dei suoi 3 figli di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Una maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina. L'intervento a largo di Lisbona e della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Brescia. 4 trafficanti in manette sono 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese residente a Mantova e domiciliato nel bresciano. Via i lavori per la metro tranvia verso Limbiate. La tratta dello storico Frecciarancio tornerà percorribile dal 2030. L'opera di 12 km collegherà il quartiere di Comasina a Limbiate e Montegrappa in 35 minuti. L'attentato al Pride di Berlino: il terrorista si lancia contro la polizia con un coltello e viene ucciso in una sparatoria. Il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1: Norris vince davanti a Verstappen e Antonelli. Delusione Ferrari: Leclerc è quarto e precede Hamilton. E adesso la pausa estiva. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Iniziamo quest'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme con una notizia che non è che ci renda particolarmente orgogliosi, però di fatto è così e quindi la riporto, perché Milano ha messo un nuovo record che ci fa dire: Milano è sempre Milano. Non che il resto dell'Italia sia messa tanto meglio, però a Milano, in via Correggio per la precisione, c'è un benzinaio che è finito agli oneri della cronaca perché pare essere il più caro d'Italia. Ecco qui il record: benzina a 2,69 euro al litro, il gasolio oltre i 2,73 euro, il tutto solo con il servizio servito, cioè qui non c'è il self service per risparmiare un pochino, ecco perché poi i prezzi sono così alti. Però la cosa curiosa è che chi vive in zona racconta di passarci davanti ogni giorno e di non fermarcisi praticamente mai a mettere benzina o gasolio. C'è chi scherza dicendo che sia un distributore per attori e calciatori, mentre appunto la maggior parte degli automobilisti preferisce fare qualche centinaio di metro in più e cercare dei prezzi più abbordabili. Ecco, quindi in un'estate in cui il costo dei carburanti continua a far discutere, il governo sta infatti pensando a nuovi tagli delle accise, che speriamo arrivino presto, ecco, questo distributore è diventato il simbolo di quanto possano esserci differenze anche enormi all'interno di una stessa città. E se fare il pieno è già un salasso, vedere un cartellone con questi prezzi fa davvero impressione e fa avere un mancamento.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente. E quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La versione acustica, che secondo me è ancora più bella di questo pezzo, Love the Way You Lie di Rihanna su Dimensione Suono Soft. Prepariamoci perché è in arrivo una nuova ondata di calore e dormire sarà sempre più difficile, quindi tra poco nell'appuntamento Good Life cercheremo di trovare insieme qualche soluzione.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Prepariamoci perché è in arrivo una nuova ondata di calore, quindi dormire sarà di nuovo una sorta di prova di resistenza, no? Stai lì che ti giri e ti rigiri nel letto, apri la finestra, magari poi la richiudi, cerchi il lato fresco del cuscino che ovviamente dopo 30 secondi è già caldo e la sensazione è un po' sempre la stessa, che la mattina dopo ci svegliamo più stanchi di quando siamo andati a dormire. E attenzione, perché non è solamente un'impressione, no, secondo una recente ricerca il caldo ci sta letteralmente rubando il sonno, cioè in media noi perdiamo circa 56 ore di riposo all'anno a causa delle temperature notturne sempre più elevate, che vuol dire, riassumendo, che sono quasi 7 notti intere che se ne vanno per il caldo. E il motivo è molto semplice, perché per addormentarsi il nostro corpo ha bisogno di abbassare leggermente la propria temperatura, però se fuori ci sono 30 gradi anche a mezzanotte, ovviamente questo meccanismo va in crisi, quindi ci addormentiamo più tardi, ci svegliamo più spesso e il sonno è meno profondo. E in Italia la situazione non è delle migliori, perché città come Milano, Roma e soprattutto Palermo stanno registrando un aumento delle ore di sonno perse proprio per colpa delle notti tropicali sempre più frequenti. Insomma, il cambiamento climatico non influisce solamente sull'ambiente o sulle vacanze, ma entra anche proprio nelle nostre camere da letto e forse spiega perché in questi giorni siamo tutti un po' più stanchi, un po' più nervosi e con la sensazione di non aver mai dormito abbastanza. Ecco, adesso sappiamo a chi dare la colpa.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Dimmi che non vuoi morire su Dimensione Solo Soft di Patty Pravo, che è impegnata nel suo tour estivo, sta girando l'Italia e che continua sempre a suo modo a stupire e trasgredire. Qualche tempo fa sui social ha messo una foto di lei in semi topless, che ovviamente ha generato diverse reazioni e risposte, ma secondo me ci ha dato una grande lezione di libertà, perché nonostante gli anni lei si sente libera di mostrarsi sempre come le piace.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai che ce l'abbiamo fatta a superare questa sveglia di lunedì, l'ultimo lunedì di luglio. È partito ufficialmente il conto alla rovescia per agosto, che per tanti è sinonimo di vacanze, ma non per tutti. Ma non ti preoccupare, tanto noi ci saremo sempre qui a farti compagnia. Intanto focalizziamoci su questo lunedì, su questa sveglia superata e su questa mattinata da continuare adesso insieme a Francesco Cavuoto. Ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e ti do appuntamento a domani mattina. Se hai di nuovo la sveglia presto, sappi che mi trovi qui puntuale tra le 6 e le 9 e puoi raggiungermi quando vuoi, tanto io sono qui che ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata e buon lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Individuato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Gosseling, l'olandese scomparso nelle acque del lago di Como a Menaggio, si era gettato dalla barca per salvare uno dei suoi tre figli. Dalle 23 di ieri sono ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze, fino a giovedì variazioni e cancellazioni, con aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia. Sul podio della classifica del Sole 24 Ore ci sono Trento e Bolzano, quarta Bologna, Bergamo sesta, Torino ottava, tra i parametri eventi, strutture, turismo sportivo e scuole di formazione. In Val di Susa, infine, dopo gli scontri, la prima conta dei danni, che sono vicini a 1 milione di euro soltanto a Chiomonte. La polizia ha identificato 436 persone, in parte provenienti da altri paesi europei. Si aggiungono alle 1800 identificate nei giorni scorsi. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
6: Tante le cose da raccontarti in questo inizio settimana. Buon lunedì, buon 27 luglio. Dai che luglio, col bene che ti voglio, è quasi arrivato al termine. Mancano ancora 30 giorni e poi luglio. Buona giornata da Francesco Cavuoto. 4 ore da vivere insieme, se vuoi, con le nostre curiosità, le Good Life, e poi ancora i segreti in tavola. Travel Experience con Beppe Pellegrino ci farà viaggiare, ci porterà in giro con sé, in giro per il mondo, chissà dove ci porterà oggi in questo inizio settimana. Abbiamo bisogno di freschezza e allora via, si riparte anche con una grande voce del cinema, perché anche quelle non mancano, ogni ora con un dolce aforisma d'amore. Sentiamo questo delle 9, allora vai.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Pago certe debolezze, gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì. Perché la nuda verità è che ti amo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: La mattinata di Dimensione Suono Soft, la settimana che riparte con grinta, con energia, dai dai, con dignità soprattutto, affrontiamola al meglio questa nuova settimana, noi ti facciamo compagnia. Tra poco ritorniamo con la nostra playlist e non soltanto, con i segreti di viaggio di Beppone Pellegrino.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: Dimensione Suono Soft.
7: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Simply Red con You Make Me Feel Brand New ci accompagnano per mano verso il nuovo appuntamento di Travel Experience. Lui si chiama Beppe Pellegrino e il nostro cicerone d'eccezione. Dove ci porterai oggi, Beppone? Scopriamolo.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno bella gente, oggi vi voglio portare con la fantasia in un posto che io amo tantissimo. È un posto particolare, è la Corsica, e dove voglio portarvi è vicino a San Florent. Si chiama Seleccia, la spiaggia a corsa che sembra un deserto. Provate a immaginare una spiaggia con sabbia bianca, l'acqua trasparente e nessun grande albergo alle spalle, praticamente niente. Non siamo ai Caraibi, siamo nel Mediterraneo e in Corsica, sulla spiaggia di Seleccia. Questo luogo, questa area, è nel nord dell'isola, vicino a San Florent, come vi dicevo, è uno degli angoli più selvaggi della Corsica. Bellissimo, fantastico. Per arrivarci bisogna avere un po' di pazienza, perché la strada è lunga e non particolarmente semplice, eppure si può scegliere di arrivare via mare con i traghettini, che sono carini. Insomma, si parte da San Florent, in un quarto d'ora si arriva in questo posto. Poi sapete che i posti più belli sono un po' più difficili da raggiungere, c'è tanta gente. Questa difficoltà ha evitato proprio il turismo di massa, solo poche persone, spiaggia lunghissima, bellissima. Qui il paesaggio sembra quasi irreale, le dune, una macchia mediterranea bellissima, montagne sullo sfondo e un mare che cambia colore durante la giornata. Quando il sole è forte è bianco, poi leggermente azzurro, verdastro, insomma incredibilmente bello. Però la storia ha lasciato anche una traccia curiosa. Durante la Seconda Guerra Mondiale questa zona è stata utilizzata dagli alleati per alcune operazioni legate alla liberazione della Corsica e Quattro Mori. Oggi Seleccia racconta soprattutto una cosa, la bellezza della natura, quando viene lasciata libera. Non ci sono grandi attrazioni costruite dall'uomo, non servono qui. Infatti, se quest'estate per caso decidete di passare da queste parti, mi troverete lì. Io sarò lì alla Seleccia per una settimana perlomeno, perché secondo me è uno dei mari più belli del Mediterraneo. A volte il viaggio più emozionante è semplicemente arrivare davanti a un panorama e pensare: forse questo posto è rimasto così proprio perché qualcuno ha fatto di tutto per non cambiarlo. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Luna Pop, qualcosa di grande per chiudere la prima ora insieme questo lunedì 27 luglio. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaias, individuato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Gosseling, l'olandese scomparso nelle acque di Menaggio sul lago di Como, si era gettato dalla barca per salvare uno dei suoi tre figli. Dalle 23 di ieri sono ripresi i lavori con la posa del ponte nel nodo ferroviario di Firenze fino a giovedì 30, variazioni e cancellazioni con aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Via anche i lavori per la metrotranvia verso Limbiate, l'opera di 12 km collegherà il quartiere di Comasina a Milano fino a Limbiate Montegrappa in 35 minuti. La tratta dello storico Frecciarancio tornerà percorribile nel 2030. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia. Sul podio della classifica del Sole 24 Ore ci sono Trento e Bolzano, quarta Bologna, Bergamo sesta, Torino ottava, tra i parametri eventi, strutture, turismo sportivo e scuole di formazione. Il calcio, i dilemmi della nazionale di calcio, appunto, interviene Pirlo, ho appreso ieri sera di non essere più candidato come CT. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ti è mai capitato di vedere uno sconosciuto fare un gesto di gentilezza e sorridere senza nemmeno conoscerlo? Ne parliamo tra poco di che cosa si attiva nel nostro cervello e nel nostro cuore anche attraverso questi piccoli gesti. Ce lo dice la scienza e ce lo dicono le Good Life che tra poco arriveranno in quest'ora su Dimensione Suono Soft. Buona giornata, buon inizio settimana, questa è la radio del benessere. Io invece sono Francesco Cavoto, il conduttore del benessere. Si parte con Feelings, canzone che apre le danze, e prima ancora Luca Biagini, iconica voce del cinema, ci racconta e ci dedica un dolce aforismo d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga, Angelo nella mattinata di lunedì di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che tra poco ritorna con le Good Life. Scopriremo la scienza in tutti i suoi aspetti.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e 0 anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sono sicuro che almeno una volta nella vita ti è capitato di vedere uno sconosciuto fare un gesto di gentilezza e sorridere senza nemmeno conoscerlo. Magari qualcuno che aiuta un anziano ad attraversare la strada, una ragazza che raccoglie quello che è caduto a un'altra persona, qualcuno che lascia passare un'auto nel traffico, no? Mantenere una porta aperta, quel gesto non era rivolto a noi, eppure ci fa star bene lo stesso. La scienza ha dato un nome a questa sensazione, si chiama moral elevation. Succede quando assistiamo a un atto di generosità. Il cervello reagisce come se ci ricordasse una cosa semplice: il mondo può essere un posto migliore. E la cosa sorprendente è che dopo aver visto un gesto gentile aumentano di moltissimo le probabilità che anche noi ne facciamo uno. È una specie di effetto domino, però positivo, no? Un sorriso genera un sorriso, un favore ne ispira un altro, la gentilezza si propaga senza fare rumore, e forse è proprio questo il suo potere. Non cambia il mondo in un secondo, cambia il clima di una giornata, di un ufficio, di una famiglia, di una città. C'è poi una ricerca dell'Università di Harvard che va avanti da oltre 80 anni, che ha cercato di capire che cosa ci rende davvero felici. La felicità, tutti si sono interrogati, e la risposta non è il conto in banca, sono le relazioni, la qualità dei legami che costruiamo con gli altri. E la gentilezza, come puoi sapere e immaginare, è uno dei modi più semplici per prendersene cura. Allora oggi prova a fare una piccola cosa per qualcuno, un grazie detto con calma, un complimento sincero, 5 minuti del tuo tempo. Magari penserai di aver migliorato la giornata di un'altra persona, la sorpresa è che molto spesso migliora anche la tua. Questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it, insieme a tantissime altre notizie green, ricette e curiosità dedicate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Sir Elton John, Your Song, canzone che fa scivolare via la prima metà di questo inizio settimana. Tra poco l'ora di segreti in tavola, ma subito la nostra informazione.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaias. È stato scoperto, trovato a 25 metri di profondità, il corpo dell'olandese Matthäus Gosseling, scomparso nelle acque di Menaggio sul lago di Como. Si era gettato dalla barca per salvare uno dei tre figli. Dalle 23 di ieri sono ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze. Fino a giovedì 30, variazioni e cancellazioni che comporteranno un aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Via anche i lavori per la metrotranvia verso Limbiate, l'opera di 12 km collegherà in 35 minuti il quartiere di Comasina a Milano con Limbiate Montegrappa e la tratta dello storico Freccio Arancio, che tornerà però percorribile dal 2030. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia. Sul podio della classifica del Sole 24 Ore ci sono anche Trento al secondo posto, Bolzano al terzo, quarta è Bologna, Bergamo sesta, Torino ottava. Tra i parametri eventi, strutture, turismo sportivo e scuole di formazione. Governo, il Consiglio dei Ministri alle 17.30 è previsto un intervento ponte sul prezzo dei carburanti. La vicenda Pirlo, addio sui social, lo ha preso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, ma su questo sentiamo Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Ci sono tante questioni, tanti fatti sul tappeto dell'informazione, ma ce n'è uno che riguarda quasi tutti e che è una vera e propria crisi di governo nel calcio. Si sa quello che è successo. Il neo eletto presidente della Federcalcio Malagò ha scelto come uomini forti per la nazionale, per fare i dirigenti, Maldini, Paolo Maldini, uno dei più grandi giocatori degli ultimi decenni, e Leonardo, il campione brasiliano che con Maldini ha giocato nel Milan e che poi è stato anche allenatore, tra l'altro, dell'Inter. Loro a loro volta avevano l'incarico di scegliere il nuovo commissario tecnico. Si è andati vicini, secondo il racconto, a Pep Guardiola, forse il più grande in circolazione, anzi senza forse. Ma Guardiola alla fine ha detto no e il ripiegamento immediato è stato su Andrea Pirlo, grande campione a sua volta, grandissimo, e che però non ha mai allenato con successo, ha allenato un po' la Juventus, non è andata bene, è andata ancora peggio con la Sampdoria, non un curriculum da trionfatore. Ma Pirlo era, secondo Maldini, è secondo Maldini e Leonardo, è l'uomo giusto per il progetto, per quello che ci vuole per ricostruire la nazionale e l'entusiasmo attorno alla nazionale. Se non che è spuntata fuori una serie di contratti che Pirlo ha con una serie di interessi nel settore delle scommesse e non soltanto russi, quindi sanzionati, come ben noto, a livello internazionale da quando c'è la guerra d'Ucraina. Questo è un ostacolo che forse è insormontabile e Malagò a quanto pare ha deciso di soprassedere all'idea Pirlo, il che però ha provocato l'irritazione forte di Maldini, che a sua volta sarebbe sull'orlo delle dimissioni. Una vera crisi di governo del calcio. Ma a questo punto cosa può succedere?
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Gavuoto e da Dimensione Suono Soft. La pausa è già finita. Dopo qualche giorno di temperature più gradevoli, da domani, da martedì, torna il caldo intenso anche su Milano. Secondo le previsioni, una nuova alta pressione di origine africana farà risalire rapidamente le temperature e in città le massime torneranno oltre i 35 gradi, mentre di notte difficilmente si scenderà sotto i 25 con le cosiddette notti tropicali, notti magiche. Se le previsioni saranno confermate, questa sarà la quarta quarta ondata di calore dell'estate che accompagnerà l'arrivo del mese di agosto. Sarà la quarta, ma perché? Quando è che abbiamo interrotto la prima, la seconda o la terza? È quello che mi manca. Quindi, comunque, per chiudere, dopo la breve tregua degli ultimi giorni è il momento di prepararsi di nuovo. Acqua, attenzione nelle ore più calde, per chi può meglio spostare passeggiate e attività all'aperto al mattino presto o in serata. E ovviamente, se conoscete persone anziane che sono sole, una telefonata non guasta mai. Si riparte verso una nuova ora fatta di musica, successi, successi come se piovesse, Mango, Bella d'estate. E queste temperature stiamo proprio a ceccio. E prima ancora Liliana Sorrentino, Voce del cinema e Un dolce aforismo d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. C'era anche Selena Gomez nella mattinata di Dimensione Sono Soft. Tra poco arriveranno i segreti in tavola puntuali di Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper, confronti itinerari e operatori, acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante apre il sipario su un nuovo appuntamento con i consigli dal mondo del food di Francesca Romana Barberini. Due appuntamenti al giorno, scopriamo quello di inizio settimana.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi ce ne andiamo in Spagna perché la nostra ormai amica di Segreti in tavola, Chiara Bassi, critica enogastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica, esperta di abbinamenti cibo vino e anche autrice del libro Sommelier, il manuale illustrato, è proprio da quelle parti e vediamo che segreti ci svelerà. Cara Chiara, ben trovata.
3: Ciao Francesca, un saluto dalla Spagna che non è affatto calda in questi giorni.
2: Senti, ma che cosa hai scoperto oltre a godere un po' il fresco? Ma diciamo, in che parte della Spagna sei e che cosa hai potuto assaggiare?
3: Allora, io sono in Andalusia, una terra che amo tantissimo e in cui vengo 2-3 volte all'anno proprio perché amo molto, e allora oggi ne approfitterei per raccontarvi qualche segretuccio dello sherry.
2: Bene, raccontaci un po' intanto come nasce lo sherry.
3: Allora, intanto lo sherry è un vino che si può produrre solamente in quello che è chiamato qua il triangolo dello sherry, che è, vedi, il suo cuore a Jerez de la Frontiera e poi dopo anche a Sanlúcar de Barrameda, dove ci sono anche dei gamberi famosissimi che qualcuno oltretutto segnalo abbina con lo sherry. Io devo dirvi la verità, non l'ho ancora provato, ma domani vado proprio a Sanlúcar, vi farò sapere. E poi dopo l'altro posto è il Puerto de Santa Maria, quindi lo sherry si fa solo esclusivamente lì. E oltretutto perché? Perché ci sono i terreni che sono perfetti per lo sherry e sono fatti con questa albarisa che ha un misto di calcare e che ce ne sono di vari tipi, e a funzione proprio del tipo di albarisa ci abbiamo degli sherry molto diversi. Le uve sono di palomino, che ha un vitigno qua tipico, e la cosa più curiosa secondo me è che mentre in Italia ci ostiniamo tanto a dire, ci vantiamo tanto che il vino si fa in vigna, quindi quando in vigna è tutto perfetto, il vino sono straordinario, senti qualche produttore dire che in cantina il vino si può solo rovinare, ecco qua ti dicono proprio l'opposto, cioè lo sherry si fa in cantina. Però qual è la caratteristica dello sherry? Due cose: innanzitutto che quando il vino è in cantina fa questo caratteristico floor, che proprio ha i lieviti che sono in alto, proteggono il vino dall'ossidazione, ma in realtà lo fanno anche un po' ossidare, quindi gli dà quei sentori tipici dello sherry, fra cui il fico e la pasticceria eccetera. E l'altra cosa, si mette in quelle che sono il metodo solera, quindi in delle, immaginati delle fili di botti che si chiamano criadere e che sono alte fino a 14 botti solitamente, e quella, la botte più in basso, si chiama solera. Ogni anno si rabbocca di vino giovane la botte in alto e si preleva lo sherry da quella sotto. Il segreto è che quelle sotto possono avere vini anche di più di 100 anni perché non vengono mai svuotate completamente.
2: Del tutto, beh, fantastico, interessantissimo. Beh, che dirti, ti invidiamo un po' di questo viaggio, ma tanto ti ringraziamo perché ci hai svelato dei segreti preziosi e davvero segreti, e ci sentiamo nei prossimi giorni, così tu continui e noi vogliamo sapere dove sei, cosa assaggi.
3: Assolutamente, ciao a tutti.
2: Grazie, buona Spagna, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi per nuovi Segreti in Tavola, mi raccomando sintonizzatevi, Dimensione Suono Soft vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: I Queen per chiudere la prima parte di questo inizio settimana. Le prime tre ore sono volate via. Tra poco l'ora della decompressione che vi piace tanto. Allora più musica, meno chiacchiere. Tutta per voi, questa musica in arrivo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dalle 23 di ieri sono ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze, fino a giovedì variazioni e cancellazioni. C'è un aumento dei tempi di viaggio stimato intorno ai 180 minuti tra Milano e Roma. Via anche ai lavori per la metro tranvia verso Limbiate. L'opera di 12 km collegherà il quartiere di Comasina a Milano con Limbiate e Montegrappa in 35 minuti. La tratta dello storico Freccia Arancio tornerà percorribile a partire dal 2030. Andiamo a Somaglia, nell'Odigiano, all'autogrill. Due fratellini di 2 anni e 6 mesi sono rimasti chiusi in auto per errore con la chiave all'interno. I vigili del fuoco li hanno liberati. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia. Sul podio della classifica del Sole 24 Ore ci sono Trento e Bolzano, quarta Bologna, Bergamo sesta, Torino ottava tra i parametri eventi, strutture, turismo sportivo e scuole di formazione. I disordini di sabato in Val di Susa e cantiere della TAV, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo. E poi il calcio, Pirlo, addio sui social, ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio, ora della decompressione appena partita. Accesi i motori, si riparte con tanta musica. Gino Paoli, Una lunga storia d'amore e tanti altri successi arriveranno uno dopo l'altro in questa prima ora del pomeriggio su Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto e prima ancora Luca Biagini e Un aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ricordo esattamente l'istante in cui, nel mezzo della folla annoiata, mi sono accorto del tuo sguardo incantato. In quel momento ho capito cosa deve provare un'anima sperduta quando, tra tanti corpi, riconosce quello in cui sceglie di reincarnarsi.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nannini, Giorgia insieme in questo successo che si chiama Salvami, rincontrato nell'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft. Tra poco ritorniamo con la nostra playlist, stai lì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. mobiliricelli.com.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

Ci piace Mengoni, piace agli ascoltatori di Dimensione Suono Soft, l'essenziale l'abbiamo ascoltato. Intanto il nostro pomeriggio continua, io sono Francesco Cavuoto fino alle 13 con me e poi arriverà Fabiana Sera che ti accompagna come sempre fino all'ora dell'aperitivo pomeridiano. Intanto la nostra musica, quella non si ferma mai, quella la porto io almeno dalle 9 alle 13 tutte le mattine sulla radio del benessere. Toto, questa è Africa.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: R.E.M. Losing My Religion. Si chiude così il nostro appuntamento di inizio settimana su Dimensione Suono Soft. Se vuoi, senza impegno, senza obbligo, ci sentiamo domani a partire dalle 9. Se vuoi, proprio se vuoi, noi io sono qui. Vuoi? La risposta è sì, allora ci vediamo e ci sentiamo domani a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Ti lascio con Fabiana Sera, ti bacio, ti abbraccio e ti auguro una splendida giornata. Da Cavuoto, state buona.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Milano ricorda la strage mafiosa di Via Palestro che il 27 luglio del 93 provocò la morte di 5 persone per lo scoppio di un'autobomba davanti al padiglione d'arte contemporanea. Questa è l'ultima volta che partecipo da sindaco alla cerimonia, a cui tengo molto, ha spiegato il sindaco Beppe Sala. Ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze fino a giovedì, variazioni e cancellazioni e allungamento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Dal 3 agosto a Milano chiudono per lavori le stazioni del passante. Due cittadini romeni, un minorenne e un 18enne, sono stati arrestati a Milano dopo due tentativi di scippo a danno di anziani e a supporto un terzo ragazzo che li aspettava su una macchina pronta a partire. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia, sul podio della classifica del Sole 24 Ore Trento e Bolzano, quarta Bologna, Bergamo sesta, Torino ottava, tra i parametri eventi, strutture e scuole di formazione. I disordini di sabato in Val di Susa e cantieri della TAV, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi sono sul posto per un sopralluogo. La Premier, lo Stato c'è e non intende indietreggiare. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Ti auguro ogni bene, lo faccio nell'ultimo lunedì di luglio 2026. Mamma mia, signora mia, ieri era Capodanno, ieri, e invece hai visto il tempo vola. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, dicevo, e lo farò fino alle 17, salutando e ringraziando anche Francesco Cavoto. Prima, Good Life, oggi pomeriggio, dedicata a una cosa molto molto utile, perché noi ci lamentiamo del caldo, del caldo, del caldo, del sole, e quindi hanno inventato una soluzione per la canicola estiva. Te ne parlerò, è una soluzione tech, però sui nostri cellulari la possiamo scaricare e non vedo l'ora di raccontartela. Seconda, naturalmente, Sava Sandir, Coccola 5 Stelle, e oggi parleremo di come trasformare la nostra vita in un albergo a 5 Stelle. Tu dici che non è possibile? Io dico di sì. Vediamo? Cominciamo intanto. Un successo enorme, clamoroso, è il discone con cui cominciamo questo bellissimo lunedì. Ogni bene per te.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Space in Space, cioè Robbie Williams su Dimensioni Suono Soft. E se ti dessi tra un po' nella prossima Good Life una soluzione alla canicola estiva, eh sì, proprio così.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: camminare sotto il sole può essere meraviglioso perché sai, sì, sole, vitamina D, vita e via discorrendo, ma può essere piacevole in inverno, no? Quando l'estate stringe la morsa sulle nostre città, invece a volte sì, a volte no. La ricerca dell'ombra diventa una vera e propria arte, ecco perché io arrivo con la mia prima Good Life di oggi pomeriggio di inizio settimana. Per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto con l'invenzione che può sembrare semplice ma è geniale. Si chiama Shade Map ed è una mappa interattiva globale in tre dimensioni che calcola, pensa, in tempo reale dove si proiettano le ombre degli edifici e degli alberi in qualsiasi via del mondo. Una genialata. A qualsiasi ora del giorno. Praticamente è una piattaforma nata dall'ingegno di uno sviluppatore stanco di boccheggiare durante le sue passeggiate e incrocia la posizione del sole con i dati dell'altezza dei palazzi. Cioè, se non è genio questo. Una curiosità affascinante è che questa mappa non serve solamente a chi cerca il fresco. Molti fotografi la usano per pianificare lo scatto perfetto, con la luce ideale. C'è persino chi la consulta per decidere dove posizionare le piante sul balcone per garantire la giusta esposizione. Cioè, io veramente non ho parole. Uno strumento straordinario che trasforma davvero la tecnologia in una bussola di benessere per permetterci di respirare e di riscoprire le nostre città camminando sempre sul lato fresco della strada. Shade Map, cercala sul web. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Stai cercando già l'ombra con Shade Map, genialata. Braze intanto con Bohemian Rhapsody. Abbiamo concluso con loro la nostra prima ora insieme in questo 27 luglio da Sole News.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Milano ricorda oggi la strage mafiosa di Via Palestro che il 27 luglio del 93 provocò la morte di 5 persone in seguito allo scoppio di un'autobomba. È l'ultima volta che partecipo da sindaco a questa cerimonia a cui tengo molto, ha detto il sindaco Beppe Sala. Ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze fino a giovedì, aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Dal 3 agosto a Milano chiudono per lavori anche le stazioni del Passante. Da oggi in sciopero della fame a oltranza, dopo essere stata licenziata la coordinatrice RSU del San Raffaele di Milano, Margherita Napoletano. La donna si è incatenata insieme a 3 colleghi a una panchina dell'atrio dell'ospedale. La donna è accusata di aver messo a rischio la sicurezza di una tirocinante, accusa respinta dalla Napoletano. 2 cittadini romeni, un minorenne e un 18enne, sono stati arrestati a Milano dopo 2 tentativi di scippo a danno di anziani. Un terzo ragazzo li aspettava su una macchina pronta a partire. I disordini di sabato ai cantieri della TAV, 800 le persone identificate. La presidente del Consiglio Meloni in Val di Susa, lo Stato c'è e non intende indietreggiare. In Francia, 3 donne ferite in un attacco con coltello a Parigi, fermato un uomo di 31 anni. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Eccomi ancora una volta con te, sono Fabiana Sera, grazie per aver scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e anche degli eventi legati al territorio. Corso di Porta Colonna 6, Palazzo Sormani, lo conosci? Ancora qualche giorno, perché il cortile d'onore ospita fino al 31 luglio, quindi ancora per qualche giorno, la 7ª edizione di Teatro Menotti in Sormani, che è una rassegna estiva bellissima di cui abbiamo già parlato, divenuta negli anni uno degli appuntamenti tra l'altro più riconoscibili dell'estate culturale milanese. Quindi c'è un sacco di musica, un sacco di letteratura, narrazione, comicità d'autore, teatro e un cartellone fittissimo ancora per qualche giorno che attraversa un sacco di linguaggi, generazioni, sensibilità differenti. Vai a scoprire un pochino gli ultimi titoli perché in questa edizione ci sono stati anche le celebrazioni per i 70 anni della Biblioteca Sormani, quindi tanta cultura, tantissimi ospiti. Sto leggendo un po' il cartellone via web: Enrico Loverso, Greg e Max Paiella, Paolo Brigu, insomma davvero tanti e accanto a grandi interpreti anche produzioni dedicate a Dante, Shakespeare, Pirandello, Oscar Wilde, insomma la cultura con la C maiuscola in questo bellissimo cortile d'onore di Palazzo Sormani. Vai e informati prendi tutte quante le info, le date e gli ospiti. Intanto continuiamo seconda ora insieme questo primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, ancora ogni bene per te da parte di Fabiana Sera. Continuiamo con un discone meraviglioso che ci mette tanto energia positiva. Arriva John Paul Young con Love is in the Air.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: I suoi occhi come sfogliare un atlante e trovarci dentro tutti i viaggi che avresti voluto fare.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Coldplay con Up and Up. Tra un po' ti parlo di una ricerca un po' fastidiosa, perché riguarda le troppe confidenze che i ragazzi non fanno tra di loro, ma ai chatbot, in pratica all'intelligenza artificiale. Tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, 0 compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

883 con Come Mai nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. E insomma, con la intelligenza artificiale non solo ci scriviamo testi, ci facciamo delle ricerche, ma ci facciamo anche delle confidenze. Un giovane americano su 5 la utilizza per parlare dei propri sentimenti. Quindi ho un problema, ho una confidenza da fare. Il 23% delle persone sotto i 30 anni ammette di aver confidato un segreto a un programma informatico prima di parlarne ad un amico. Com'è che succedeva prima? Tu alzavi il telefono e chiamavi il migliore amico, il compagno di classe, il compagno di banco, dicevi: senti, c'è un problema, mi dai un consiglio? Adesso no. Senti, chat, che cosa faresti al posto mio? Non va bene, signori, non va assolutamente bene.

0: Lucio Battisti con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, con lui concludiamo un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che anche oggi è la tua radio del benessere e del relax e anche dell'informazione, perché cedo volentieri la linea ai nostri giornalisti.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Milano ricorda la strage di Via Palestro. 33 anni fa morirono tre vigili del fuoco, un agente di polizia e un cittadino marocchino di 44 anni che dormiva su una panchina antistante il PAC. Proseguono le celebrazioni. In serata alle 20.45 una messa in suffragio, dalle 22.15 ricordi e testimonianze. L'appuntamento è davanti al padiglione di arte contemporanea. Droga nascosta nel frigorifero, in manette a Milano, una cinquantenne, perquisizione domiciliare in via Teano alla Comasina. Treni ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze fino a giovedì, aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti fra Milano e Roma. Dal 3 agosto a Milano chiudono per lavori le stazioni del passante. Calcio, Atalanta, Kamaldin Sulemana, Zingonia, visite mediche e test. Per completare il gruppo si attende Charles de Ketelaere. Stop all'aria caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, lo ha stabilito la sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano. Accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini. L'informazione torna tra un'ora.
0: Dopo l'informazione, ringraziando sempre la nostra redazione, torno a farti compagnia con molto piacere. La voce è quella di Fabiana Sera, ma come ogni lunedì, naturalmente tra un po' parleremo della coccola a 5 stelle, quella che arriva dai nostri resort, dalle spa a 5 stelle, a 6-7 mila stelle. Ma la domanda di oggi è un po' particolare. Secondo te, è un po', voglio dire, sono un po' di mesi, no, che parliamo il lunedì delle coccole a 5 stelle e cerchiamo di adeguarle alla nostra normale vita, voglio dire, di comuni esseri mortali che magari non possono frequentare le spa a 7000 stelle. Ma secondo te, no? Tra massaggi, rituali, tra trattamenti di cui abbiamo parlato cercando di portarle nelle nostre case, qual è il vero massaggio invisibile che noi possiamo portare nella vita di tutti i giorni? Il vero trattamento, ecco, forse massaggio non è proprio la parola più giusta, il vero trattamento invisibile che noi possiamo rubacchiare dai trattamenti, dalle spa, dei resort, qual è? Ti lascio con questo arcano, con questa domanda, perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare insieme prima di risponderti nella prossima Good Life. Ma c'è un discone pazzesco, Wind of Change, ci sono gli Scorpions e io naturalmente ti auguro buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Amare significa pensare intensamente a qualcuno dimenticando se stessi.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Stefano Ferro con la sua Accetto Miracoli qui su Dimensione Suono Soft. Come promesso, nella prossima Good Life parliamo di una coccola a 5 stelle, di un trattamento invisibile da portare nella nostra vita di tutti i giorni.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.

0: Come ti ho accennato, ci sono vari trattamenti nei resort, nelle spa 5 stelle, ci sono determinate cose che possiamo poi adeguare, come sai, perché ne parliamo ogni lunedì alle 15.40, nelle nostre vite quotidiane. Ma secondo te, il trattamento invisibile, comune a tutte le spa e a tutti i resort, qual è? La vera firma degli hotel a 7.000 stelle non è l'oro, ma è la gentilezza. Hai mai fatto caso che ogni gesto, ogni parola sono un massaggio invisibile alla nostra anima? Da chi ti apre la porta, a chi ti sorride senza motivo, a chi ricorda il tuo nome, tu ti chiedi ma come fanno a ricordare tutti i nomi di tutti quanti gli ospiti, a chi ti chiede come stai o di che cosa tu abbia bisogno. Portare quindi questo valore nella tua vita quotidiana è il gesto più raffinato e, aggiungo io, gratuito di tutti. Un buongiorno sincero, un complimento gratuito ma sentito, un tono pacato, sono piccolissime attenzioni che messe insieme fanno sentire gli altri accolti. È il lusso più alto, la coccola 5 stelle impagabile, quello che non si misura in stelle ma in umanità. Quindi la coccola 5 stelle perfetta per concludere luglio. Che cosa ne pensi? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e le

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

como vocês as veem. Da quanto tempo sei lì, così.

0: Meraviglioso finire con lui, il maestro Renato Zero, si sta facendo notte a concludere appunto un'altra ora insieme. Adesso in linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Le violenze no TAV, atti criminali perpetrati da persone che fanno fatica a sapere cosa sia davvero la TAV. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della commemorazione delle vittime di Via Palestro. La procura di Torino indaga per devastazione. Oltre 800 identificati tra i partecipanti al campeggio di Venaus. Hanno tentato di derubare due anziani a Milano pedinandoli in strada, arrestati un 14enne e un 18enne di nazionalità rumena. La polizia ha seguito un'auto sospetta tra via Medeghino e via Ripamonti. Via i lavori per la metro tranvia Milano-Limbiate. L'opera di 12 km collegherà il quartiere della Comasina a Limbiate Montegrappa in 35 minuti. La tratta dello storico Freccia Arancio tornerà percorribile nel 2030. Misure contro il caro carburanti nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. A Parigi, tre donne, di cui una incinta, ferite in un attacco con coltello. Fermato un 31enne che avrebbe riferito di aver eseguito un ordine di Allah. L'informazione torna tra un'ora.
0: Mamma mia, quanti misteri! Un passo indietro però. Prima di tutto, buon pomeriggio. Sono Fabiana Sera e hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e degli eventi legati al territorio. Davanti Civico 7, Piazza del Foro, ti sto parlando di Brescia. Segna la data, dai, 29 luglio alle 20:30, quindi dopodomani. Un itinerario suggestivo alla scoperta di una Brescia che non conosci, magari più misteriosa, simbolica, tra luoghi antichi, colti dimenticati, acque sotterranee addirittura, chiese cariche di significati e tracce di saperi proibiti. Una cosa bellissima, secondo me molto interessante. Continuiamo, dai, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone. Mamma mia, che cosa bellissima questo disco. Michael Bolton che arriva con When a Man Loves a Woman. Buon pomeriggio.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Adesso ti amo, come ama il mare la sua acqua, dal di fuori, dal di sopra, senza smettere di farsi con essa tempeste, fughe, dimore, riposi, calme.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alpi con Last News di Mission Soft. Ne abbiamo parlato relativamente alla Germania, adesso arriva in Italia una notizia che riguarda la birra, di cui ti parlo tra pochissimo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy. Conviene.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.
3: Dimensione suono soft.

0: Passenger, let her go.
1: Passenger con Let Her Go su Dimensione Suono Soft. Ma lo sai che si beve sempre meno birra anche in Italia? In calo la produzione mondiale, ma anche in Italia si registra questa diminuzione, con ripercussioni soprattutto al di là dell'aspetto folcloristico, insomma, di uso e costumi, su 112.000 lavoratori impiegati nel settore.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Chiudiamo con la splendida voce di Malika Ayane con Come foglie. Prima di cedere la linea alla nostra redazione, tuttavia un piccolo recap su quello che ci siamo detti oggi. Vabbè, oggi giornata geniale perché ti ho fatto conoscere Shade Map, un'app che ci dice dov'è l'ombra in qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi posto del mondo. Cioè, meglio di così non potevamo cominciarla questa settimana. Poi Seconda Good Life, in cui abbiamo capito qual è il trattamento migliore da portarci a casa, diciamo dai resort e dalle spa più belle del mondo, la gentilezza. Mamma mia, com'è bello cominciare così l'ultima settimana di luglio. Tra l'altro, signora mia, dalla settimana prossima andremo nel torrido agosto, però c'è chi dice che poi si rinfrescano le temperature ad agosto. Vabbè, comunque noi ti facciamo sempre compagnia qualunque temperatura ci sia. Ti do appuntamento domani a partire dalle 13 e ti auguro ogni bene e buona serata.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Le violenze no TAV, atti criminali perpetrati da persone che fanno fatica a sapere cosa sia davvero la TAV. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della commemorazione delle vittime di Via Palestro, la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in Val di Susa. La procura di Torino indaga per devastazione, oltre 800 identificati tra i partecipanti al campeggio di Venaus. Hanno tentato di derubare due anziani a Milano, pedinandoli in strada, arrestati un 14enne e un 18enne di nazionalità romena. La polizia ha seguito un'auto sospetta tra via Medeghino e via Ripamonti, in fuga al terzo complice. Milano, la provincia più sportiva d'Italia, così nella classifica del Sole 24 Ore, Bergamo sesta, prima nel ciclismo. Calcio, polemiche sul nuovo CT dell'Italia dopo l'addio all'azzurro sui social di Andrea Pirlo. Il nome entro domani, ha assicurato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. 325.000 sfollati per gli incendi in Spagna e Francia. Si teme un ulteriore peggioramento. L'informazione torna tra un'ora.
6: È lunedì, è il 27 luglio 2026. Io sono Roberto e questa è la tua radio del benessere. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, anche oggi insieme fino alle 21, e ti faccio una domanda. Dove sei in questo momento? Sei ancora in città in attesa delle vacanze? Forza, manca pochissimo. Magari sei già in vacanza e allora goditi il meritato riposo e goditi i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Iniziamo? Certo! Ecco per te un aforisma e una splendida canzone d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Aveva finalmente capito che non c'era altra soluzione che l'amore. Se fosse così facile. E invece lo era.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Dolcemente insieme nel pomeriggio della tua radio del benessere con la voce di Nelly Furtado. Era All Good Things Come to an End.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.

0: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Dimensione suono soft.

0: Canzone bellissima, trascinante, Simply Red con The Right Thing su Dimensione Suono Soft. Ora ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Bentornati a Segreti in tavola, buon pomeriggio. C'è un pomodoro che così è proprio al primo morso, racconta il Mediterraneo. Di che cosa sto parlando? Ma del pomodoro di Pachino GP, che è uno dei simboli dell'orticoltura italiana, nato proprio dall'incontro tra la forza della natura e l'ingegno dell'uomo. Infatti la sua storia è piuttosto recente. Siamo alla fine degli anni Ottanta, alcune varietà furono selezionate proprio nel lembo più meridionale della Sicilia, dove il clima è mite, il sole abbondante, la brezza marina e i terreni ricchi di salinità hanno creato le condizioni perfette per ottenere dei frutti con un sapore davvero unico. Oggi il pomodoro di Pachino IGP viene coltivato nella parte sud-orientale dell'isola, tra le province di Siracusa e Ragusa, nei comuni appunto di Pachino, Porto Palo di Capopassero Noto ed Ispica. Quando parliamo di Pachino però non indichiamo solo un pomodoro, no? La famiglia comprende diverse tipologie. C'è il ciliegino, che è forse il più famoso, piccolo, croccante e dolcissimo. Poi c'è il grappolo, che è equilibrato e più versatile, il tondo liscio, ideale per delle preparazioni più quotidiane. Poi c'è anche il costoluto, che è un po' più grande, carnoso e ricco di polpa. Ovviamente questi pomodori, oltre a conquistare il palato, sono anche dei preziosi alleati della salute, perché sono composti per oltre il 90% d'acqua, apportano poche calorie, sono una buona fonte di vitamina C, di vitamina A, di potassio e licopene, che sapete essere questo potente antiossidante responsabile del colore rosso intenso, particolarmente interessante per la protezione delle cellule dall'azione dei radicali liberi. In cucina il pomodoro di Pachino GP è un vero protagonista, e ovviamente il ciliegino è ottimo per crudo nelle insalate, sulla bruschetta, con la mozzarella e il basilico per un'ottima caprese, però sprigiona tutta la sua dolcezza anche cotto. Mi raccomando, sughi veloci per un bel piatto così di spaghetti, oppure sono pomodori perfetti da passare velocemente in forno. E poi lo potete aggiungere nella pasta alla norma, nella caponata siciliana, nelle insalate di pasta e di riso estive, pesce a cartoccio, anche sulla pizza il pomodoro di Pachino GP va benissimo, dove ovviamente mantiene consistenza e colore. Per conservarlo al meglio vi svelo un segreto: mai in frigorifero se non è già troppo maturo. Va tenuto a temperatura ambiente, lontano dalla luce diretta, così continuerà a maturare mantenendo però profumo e gusto, e soltanto una volta tagliato ve lo potete riporre in frigorifero ben coperto e consumarlo entro uno, massimo due giorni. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme, e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Un altro dolce momento con una voce unica, quella di Lady Gaga con Million Reasons. Tra poco per te le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano via libera all'accordo di collaborazione tra Comune e Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro. Obiettivo: ottenere le autorizzazioni entro l'estate del 2027 per avviare i lavori nel secondo semestre dell'anno. Anche nella prospettiva di candidatura del capoluogo lombardo alla fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032. Nel Varesotto sono stati celebrati a Saronno i funerali di Alessio Colletti, il quindicenne che ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno. Ha tentato di aggredire la ex e il nuovo compagno, arrestato nel Piacentino un 23enne di nazionalità senegalese. Calcio, polemiche sul nuovo CT dell'Italia dopo l'addio all'azzurro sui social di Andrea Pirlo. Il nome entro domani, ha assicurato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Misure contro il caro carburanti nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Attenzione, attenzione, perché dobbiamo cominciare già da adesso ad organizzarci per questo grande evento musicale. Una serata speciale, però senza smartphone. Bob Dylan ha pianificato il suo ritorno in Italia per la parte autunnale della sua attuale serie di concerti. Per gli amanti del folk rock, il giorno da cerchiare sul calendario è lunedì 2 novembre, quando il premio Nobel per la letteratura salirà sul palco dell'Unipoldome nella zona di Milano Santa Giulia. Come detto al concerto, sono banditi gli smartphone. All'ingresso il personale aiuterà gli spettatori a infilare i propri dispositivi in speciali custodie morbide sigillate che ognuno terrà con sé, ma che potranno essere aperte solo in aree designate in caso di urgenza. Bob Dylan, Unipoldome, 2 novembre. I biglietti sono già in vendita sui circuiti abituali.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.
8: E adesso

0: Erano Fan con We Are Young. Sai che anche tu puoi scegliere la musica della tua radio preferita? In che modo? Ascolta attentamente quanto segue.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Dimensione suono soft.
5: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

I classici della musica italiana, le vibrazioni con Dedicato a te su Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio, sono Roberto. Fino alle 21 continueremo ad ascoltare il meglio della musica e ti do una dimostrazione, un'ennesima dimostrazione, portandoti all'inizio degli anni 80. Questa canzone è stata un successo incredibile. Si tratta in realtà però di una cover. Questa è la versione di Paul Young di Love of the Common.

0: Quelle canzoni che arrivano esattamente lì, dritte al cuore, perché musicalmente sono assolutamente magnifiche e le parole lo sono ancora di più, ricche d'amore e poesia, come lui ci ha sempre abituato. Fabio Concato con Ti ricordo ancora, su Dimensione Suona Soft.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano. Via libera all'accordo di collaborazione tra Comune e Regione Lombardia per realizzare il nuovo stadio a San Siro. Obiettivo: ottenere le autorizzazioni entro l'estate del 2027 per avviare i lavori nel secondo semestre dell'anno. Anche nella prospettiva di candidatura del capoluogo lombardo alla fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032. Nel Barisotto sono stati celebrati a Saronno i funerali di Alessio Colletti, il 15enne che ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno. È tornata in Consiglio Comunale a Milano Emilia Bossi, meglio conosciuta come Milly Moratti, moglie dell'ex patron dell'Inter e della Saras, Massimo, e cognata dell'ex sindaca Letizia Moratti, 79 anni. La consigliera è infatti la prima dei non eletti del PD ed entra in Consiglio dopo le dimissioni di Bruno Ceccarelli. Calcio, polemiche sul nuovo CT dell'Italia, il nome entro domani, ha assicurato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Misure contro il caro carburanti nel Consiglio dei Ministri, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, operazione da 125 milioni di euro. Sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Informazione torna tra un'ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.

0: volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale, come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro. E tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andare bene la nostra nazionale. Gli azzurri erano temuti nel mondo. Poi tutto questo è un po' passato, come la supremazia del calcio, per la verità, negli sport vari tra i giovanissimi. Oggi comunque ci sono in tanti che dicono non vorrei fare il commissario tecnico, vorrei che non lo facesse questo. E sappiamo il gioco della torre che è iniziato subito dopo l'addio di Gattuso, la provvisorietà di Baldini e i tanti nomi che sono venuti alla ribalta, Conte, Mancini, poi l'illusione Guardiola e poi quel che sappiamo è successo con Pirlo. Ecco, tutto questo mette il gioco di chi vuole essere CT in un'altra dimensione, che è quella della commistione, del cortocircuito tra calcio e politica, ancora una volta. Pirlo reo di rapporti con la Russia sotto sanzioni e quindi depennato. E al suo posto chi ci va a questo punto? Ed è qui che non ricomincia il gioco, perché sorprendentemente l'opinione pubblica non dice vogliamo Conte, vogliamo Mancini, tutte e due lasciarono male la nazionale. Ma c'è un problema proprio che è lo stesso delle formazioni, non è che abbiamo molti altri. E qualcuno dirà, ma in fondo quel Baldini, nulla è più definitivo del provvisorio, per usare un altro dei luoghi comuni italiani.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Buonasera a te, buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Suonosoft. Io sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 con la nostra splendida musica e allora torniamo subito ai nostri successi. Sì, perché prima ci sarà un aforisma d'amore e poi una meraviglia assoluta. You Two con One.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suonosoft.
3: Fai un recinto di fiducia intorno all'oggi. Riempi gli spazi di atti di amore e restaci dentro.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Mi piace tantissimo la sua voce e il suo stile. Alicia Keys con Girl on Fire su Dimensione Suonasoft. Relazioni ed empatia. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonasoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca! lagelosiaDelserramento.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte e sulla Lombardia, solo delle nubi a tratti compatte potranno insistere sul Cuneese, ma con il basso rischio di conseguenze. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, sempre delle nubi su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime che guadagneranno qualche grado, rimonta infatti l'anticiclone nordafricano, con picchi anche di 33-34 gradi a Milano e a Torino. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Te lo ricordo ancora, non perdere l'appuntamento. 2 novembre a Milano il concerto di Bob Dylan, e l'abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sono Soft con Knocking on Heaven's Door. E ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo: in una società spesso segnata da competizione e aggressività verbale, il Love is Kind Day, giornata empatica internazionale che si celebra proprio oggi e che invita a riscoprire il valore della gentilezza come pratica quotidiana. L'amore si esprime attraverso piccoli gesti concreti: fare un complimento sincero, cedere il passo con un sorriso o ascoltare gli altri senza giudicare. La gentilezza non è sinonimo di debolezza, ma rappresenta una forma di forza interiore. Studi scientifici dimostrano che gli atti gentili favoriscono la produzione di ossitocina ed endorfine, migliorando l'umore e il benessere. Rendere la gentilezza un'abitudine significa contribuire a relazioni più sane e a una società migliore.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ancora un classico, perché non sono mai troppi e sono bellissimi. Lenny Marlin con Sitting Down Here nella sera di Dimensione Sonosoft. E tra poco le ultime notizie.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Per chi si sposta in treno, circolazione sospesa all'altezza di Monza per un incendio, ritardi medi di 40 minuti e soppressioni sulla direttrice a nord-est di Milano. Trenord ha reso noto che le linee coinvolte sono la Milano-Como, la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e la Milano-Ponte San Pietro. Il Varesotto, sono stati celebrati a Saronno i funerali di Alessio Colletti, il quindicenne che ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno. A Milano, dimissioni di Bruno Ceccarelli del PD, torna in consiglio comunale Emilia Bossi, meglio conosciuta come Milli Moratti, 79 anni, moglie dell'ex patron dell'Inter e della Saras, Massimo, e cognata dell'ex sindaca Letizia Moratti. Calcio, Andrea Pirlo non

0: Sarà CT, la FIGC, entro domani il nome, media, Paolo Maldini e Leonardo lasciano la nazionale. Misure contro il caro carburanti dal Consiglio dei Ministri. Il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Informazione torna tra un'ora.
1: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti. Noi stiamo insieme ancora per un'ora qui sulla tua radio del benessere, continuando ad ascoltare la musica più bella e dolce. Ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo ci sarà la voce di Toni Braxton con Unbreak My Heart.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: E sicuramente anche tu ricordi questo grande successo dei Genesis. La voce era quella di Phil Collins, ovviamente. Era l'estate del 1986, da Invisible Touch in Too Deep.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
5: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte e sulla Lombardia, solo delle nubi a tratti compatte potranno insistere sul Cuneese, ma con il basso rischio di conseguenze. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, sempre delle nubi su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime che guadagneranno qualche grado, rimonta infatti l'anticiclone nordafricano, con picchi anche di 33-34 gradi a Milano e a Torino. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E dopo una carriera lunghissima e fortunatissima e ricca di successi, Umberto Tozzi ha deciso di abbandonare il palco, ma noi restiamo fedeli alle sue canzoni perché poi sono quelle canzoni che ci accompagnano da sempre e che ci fa sempre piacere riascoltare. Umberto Tozzi nella sera di Dimensione Sono Soft con Gli Altri Siamo Noi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E continua il suo fortunatissimo tour, tour che si concluderà il 30 di novembre. Ci sono ancora tante date in giro per l'Italia e diversi appuntamenti anche in Lombardia. Ti segnalo la data di Milano. Fiorella Mannoia sarà il 1 ottobre al Teatro Arcimboldi. Ora però, giunti a questo punto della serata, ci salutiamo. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco, ultimo momento dedicato all'informazione con la redazione e a seguire per te un'infinità di dolci canzoni d'amore. Nuovamente in diretta domani mattina, l'appuntamento è alle 6 con Laura Buono per la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio, ci ritroveremo come sempre alle 17. Buona serata, a domani, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Gli assalti in Otava ai cantieri dell'alta velocità, prima stima, danni per 1 milione di euro, oltre 120 agenti feriti, più di 1000 gli identificati. 4 fermati, tutti di nazionalità straniera, le violenze in Otava, atti criminali. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della commemorazione delle vittime di Via Palestro. 27 anni fa la strage, messa in suffragio, dalle 22.15 ricordi e testimonianze davanti al PAC. C'è stato un incidente sul lavoro a Pavia, fiammata da un'auto in riparazione, ustionato un meccanico di 47 anni, trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Per chi si sposta in treno, circolazione sospesa all'altezza di Monza per un incendio, ritardi e soppressioni sulla direttrice a nord-est di Milano, coinvolte le linee Trenord Milano-Como, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Milano-Ponte San Pietro. Calcio nazionale, Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi, Antonio Conte e Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra. Caro carburanti, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Non credevo che dopo così tanto tempo tu fossi ancora lì ad aspettare me. Io ho solo saputo parlare tanto dell'amore, mentre tu mi ha insegnato come si ama, per davvero.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare. Come se la gente intorno a noi fosse scomparsa, tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi e noi non potessimo fare altro che guardarci l'un l'altro. Era come se lei vedesse il mio volto per la prima volta.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Serramento.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
3: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Voglio baciarti senza guardare le ore. Voglio toccarti senza darmi dei limiti. Voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

la ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'io ti amo è senza sfumature. Esso sopprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli.